dell'amor. Come un sogno che non tornerà. Eri troppo bella, troppo giovane per me. Cosa mi rimane senza te? Non potrò mai più dimenticare.

solo ven a te. Non ritornerà la mia bambina, lo costringerò più accanto a me. Ora la sua strada si allontana e lei la percorrerà.